0: saatis derdimi.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskhovebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.

Rubriky sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskhovebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.

0: Fatih Tatlıtuğ.
1: Rubriki sponsoria Dolabau. Tradiciulat gamorcheuli da ganskvavebuli gemo. Es restorani Dolabauria. Telefoni 574 477 477.
0: Radio